0: sono in condizioni visuali, non permette di accorciare, senso.
1: 7700, si sta autorizzato il esercito da una rischiata.
0: Grazie al 7700, sta autorizzato il esercito da una rischiata, sono 1-6-1.